qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sud.

musica si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche.